pronto per tutto nella di giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cucagne per marmiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lancette e forbici, a mio comando, tutto qui sta. Rasoli e pettini, lancette e forbici, a mio comando.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie fanciulle.